0: Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
2: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che, neanche a dirlo, attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto traffico. Ci guardiamo intorno e la cosa che salta più all'occhio sono i colori sgargianti dei vestiti tradizionali di questo popolo. Anche qui il consueto mercatino di frontiera. I controlli durano poco, giusto il tempo per sgranchirci le gambe e siamo di nuovo in sella. Ci attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.
3: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.

0: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada, il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto, c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
1: Avete ascoltato Moto News.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Seppi Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: 2016. Il team di Moto for Peace è impegnato in una nuova avventura che lo porterà sulle strade del Centro America in direzione nord. 14.000 chilometri da percorrere in 58 giorni da Panama a New York, toccando le città canadesi di Toronto e Ottawa. È il 16 febbraio quando carichiamo i nostri mezzi nei container che dovranno essere a destinazione il 13 marzo, giorno in cui arriveremo a Panama. Il viaggio sta per cominciare.

Ci siamo. 2 ore di volo da Roma a Madrid. Poi una tirata di 11 ore fino a Panama. E finalmente siamo a destinazione. Fa terribilmente caldo. L'umidità è altissima. Il primo pensiero va ai nostri container. La nave dovrebbe essere già in porto e noi siamo ansiosi di recuperare i nostri mezzi. 20 moto e 2 furgoni che hanno attraversato l'Oceano Atlantico viaggiando per circa un mese in balia delle onde. Purtroppo, o forse potremmo dire come sempre succede quando spediamo i mezzi nel mondo via nave, si è verificato qualche inconveniente. La nave non è ancora arrivata. C'è stato mare grosso ed è in ritardo di un giorno. Siamo costretti ad aspettare. Non ci scoraggiamo e improvvisiamo una visita al Casco Viejo, più conosciuto come San Felipe, il centro storico di Panama City, divenuto una carismatica periferia in stile coloniale, perfettamente conservata.

0: Non basterà però l'attesa di un giorno a scongiurare una lunga lista di problemi burocratici che ritarderanno di ancora 3 giorni la consegna dei mezzi. 72 ore di attesa che passeranno tra impegni istituzionali, una lunga intervista a Radio Panama.
1: Le imprese sono state tutte importanti, perché specialmente per un operatore di polizia è importante conoscere la diversità che uno ha intorno, perché molto spesso la paura che si ha verso le cose che non si conoscono è proprio perché non si conoscono.
0: E una visita al canale, imponente struttura ingegneristica che unisce l'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, evitando di dover circumnavigare l'America del Sud con un notevole risparmio di tempo.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

1977, un reperto della più tetra edizione del Festival di Sanremo, oscura e oscurata, visto che la RAI trasmette solo la terza ed ultima serata in diretta TV, limitandosi a documentarne via radio le prime due, è l'anno dei gruppi che si piazzano ai primi posti delle classifiche. Con gli Homo Sapiens vincenti, saranno seguiti da altri gruppi come i Collage e i Santo California. Fiorentini, una decina di anni alle spalle, qualche disco e un po' di lavoro a Radio Monte Carlo, dove li ha chiamati Herbert Pagani, gli Homo Sapiens già dal 75 avevano goduto della popolarità estiva con Tornerai, tornerò, che spalancò loro il mercato estero, Sud America in testa, grazie alle traduzioni in 6 lingue diverse. Il pop melodico, piagnucoloso del quartetto, però batterà anche il disinteresse che all'epoca circondava le passerelle sanremesi, diventando un lento per tutte le stagioni.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
4: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
5: Scopo della missione:
4: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
2: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
3: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
6: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Turn it on.

0: note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: È giunto il momento di ascoltare Radio Tanto Tempo Fa, spezzoni di trasmissioni radiofoniche di un tempo, andate in onda su delle radio che oggi non esistono più. In questa edizione, Richard Hsu è su Radio Energy.
1: Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. All the best.
2: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

Beh, noto che sono ancora molto richieste le lollipop per il DJ anche tu, le fanciulle con Batte Forte, grazie a Teresa che ha lasciato la sua richiesta in voce qui sulla segreteria telefonica e quindi allo 0965 30 78 69. Manca ormai una settimana per dare il benvenuto ufficiale all'estate 2002 e a questo proposito mi chiedevo se anche nel sud Italia, in particolare nella vostra città di Reggio Calabria o comunque nello stretto di Messina, sia sentito e soprattutto atteso così come lo è intensamente a Milano, dove in questi giorni la gente sembra più impazzita e stressata del solito. Infatti secondo me, e tra l'altro ve lo dico perché comunque abito il capoluogo lombardo da ormai 14 anni, posso sostenere che i milanesi si stressano particolarmente di più con i primi caldi di giugno, ma anche nelle settimane che precedono il Natale. Sono, insomma, i momenti peggiori dell'anno per fare un salto in questa città, quindi ve lo sconsiglio vivamente. Ma che ineducato, non mi sono neanche presentato. Buongiorno cari amici, sono Richard Chu, la nuova voce di Radio Energy in collegamento da Milano appunto per questa quarta puntata di Metropolis. Come al solito nel nostro contenitore, oltre a news e curiosità, c'è la grande musica, protagonista assoluta come sempre nella programmazione di Energy, e che andremo ad apprezzare insieme tra un istante.

0: E stavo riflettendo, cari amici, che oggi è giovedì 13 giugno e quindi c'è una partita tanto attesa, Messico-Italia, tutto questo accadrà alle 12.30 in Giappone. Nello stesso momento ci sarà altre due squadre che si affronteranno per questi mondiali di calcio, vale a dire Ecuador-Croazia. Speriamo bene, incrociamo le dita per l'Italia. A proposito di Italia e di mondiali, un imprenditore giapponese specializzato nella distribuzione e produzione di biancheria intima femminile ha ideato e messo in commercio, appunto in occasione di questi mondiali di calcio, uno speciale modello di reggiseno battezzato Colpo di Testa. Questo particolare reggiseno, fabbricato in poliestere e di colore verde per ricordare il terreno dei campi di calcio, e sulle sue coppe sono disegnati due palloni da calcio trattenuti da una rete bianca del tutto simile a quella utilizzata nelle porte vere, insomma. Una culotte sempre rigorosamente di colore verde e con un terzo pallone a scacchi ingresso sul retro. Completa quindi il raffinato modello. Il Colpo di Testa, secondo le nostre informazioni, sarà venduto almeno per il momento solo a Tokyo al prezzo di 544 euro. Beh, insomma, costano pure tanto, eh?
1: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Shue nel 2001 su Radio Energy.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

la grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle, Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale, il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore, il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a Solo le più belle.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Moton Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.

0: siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica.
1: Lì un gruppo di ragazzi sta cambiando la musica italiana. Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Umberto Bindi. Sono belli, sono tormentati, pieni di rabbia e poesia. E in mezzo a loro c'è lui. Bruno non è il più affascinante, non è il più dannato, non è quello che la gente guarda per primo. È piccolo, stempiato presto, con una faccia normale, una di quelle facce che incontri in fila alle poste. Ma poi prende la penna e succede qualcosa. Nel 63 scrive Ritornerai. Non è una canzone, è una ferita.
2: Ritornerai.

La canzone non urla, non implora, sussurra. E in quel sussurro c'è una verità che fa male. Diventa un successo e lì Bruno Lauzi capisce una cosa fondamentale. Lui non vuole essere prigioniero del dolore. Bruno ama ridere, ama l'ironia, ama il cabaret e ama sorprendere. Scrive canzoni leggere, geniali, apparentemente semplici, canzoni anche per i più piccoli, come La Tartaruga o Johnny il Bassotto. Ride, fa ridere, e l'Italia lo condanna, perché in Italia se fai ridere non puoi essere un poeta, se sorridi non puoi essere profondo. Questo è il suo primo ergastolo.

Poi arrivano gli anni 70, gli anni delle ideologie, degli schieramenti, degli obblighi morali travestiti da arte. Se sei un cantautore ma non sei di sinistra, devi scegliere da che parte stare. Devi urlare, devi militare, devi appartenere. E Bruno? Beh, Bruno dice no. Non vuole etichette. Dice no al pensiero unico e dice no alla musica usata come bandiera. Quindi è un uomo libero, troppo libero, e la libertà si paga. Verrà fischiato, ignorato, escluso. Le radio non passeranno le sue canzoni, la televisione lo dimentica, i salotti buoni lo chiudono fuori. Ma il talento trova sempre una via, come l'acqua che scava tra le rocce. Se non possono ascoltare lui, ascolteranno le sue parole. E queste parole arriveranno attraverso altri. Bruno infatti scrive per una voce che sembra venire dall'anima stessa del dolore. Si chiama Mimì, è una carissima amica. Per lei nascono canzoni importanti come Piccolo Uomo e poi anni dopo Qualcosa di Eterno, Almeno Tu nell'Universo. Fermatevi un attimo, pensate cosa significa scrivere una delle più grandi canzoni d'amore italiane e restare nell'ombra mentre il mondo applaude.

Bruno non prova invidia, è felice, ma l'industria continua a tenerlo fuori dalla porta principale e lui resta dietro, in silenzio, a scrivere, a creare, a resistere. Poi arriva il tempo più difficile. Il corpo inizia a tradirlo, una mano trema, movimenti che rallentano il suo lavoro. La diagnosi è spietata, Parkinson, una parola pesante, una condanna lenta. Molti si sarebbero nascosti, avrebbero abbassato le luci, chiesto il silenzio, ma Bruno Lauzi no. Bruno guarda la malattia in faccia e le ride contro. La chiama signor Parkinson, ci parla, ci scherza, va in televisione e dice una cosa di una forza incredibile. Io tremo, dice, è vero, ma pensate a quelli che tremano di paura davanti alla vita. È una lezione di dignità, di coraggio.

umanità. Scrive, racconta, si espone, non si arrende mai. Poi, purtroppo, nel 2006 arriva l'ultimo colpo, un tumore al fegato. Violento, implacabile, silenzioso. E il 24 ottobre in una stanza d'ospedale Bruno Lauzi se ne va. Aveva 69 anni e il giorno dopo quasi niente. Poche parole per ricordarlo, pochi ricordi. Un funerale discreto, troppo discreto, come se il paese avesse già dimenticato. Eppure le sue parole sono ancora qui con noi. Le cantiamo, le piangiamo, le viviamo. Senza sapere, senza ricordare che Bruno Lauzi è stato questo, un poeta invisibile, uno di quelli che non cercano il centro del palco, ma costruiscono l'anima dello spettacolo, uno che ha scelto di essere libero, pagandone però un prezzo altissimo, uno che ha riso in faccia alla vita anche quando non c'era niente da ridere. Forse oggi non lo riconosceremmo neanche per strada, ma lo riconosciamo dentro, ogni volta che una sua parola ci colpisce, ogni volta che una sua canzone ci salva, ogni volta che pensi, sai, la gente è strana. E allora oggi non è solo un ricordo, è un piccolo atto di giustizia verso un uomo che non si è fatto incasellare ma che è rimasto dritto fino alla fine. Grazie Bruno.

Con il casco allacciato per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Deserto, deserto e ancora deserte, sempre quello del Taklamakan, lo Xinjiang è quasi tutto così, e nelle oasi città la sabbia e la polvere si impossessano di ogni cosa. Anche le poche piante e gli alberi sono rivestiti da una coltre di polvere bianca. Al mattino, quando si inizia il viaggio, la maggior parte di noi pulisce la visiera del casco Aero Crossover e solo appena una ventina di chilometri bisognerebbe ripulirli. In questo team 2014, Dino, Francesco, Celestino, Veronica ed io stesso abbiamo alle spalle un'esperienza importante vissuta per 45 giorni in Cina e quindi determinati meccanismi li conosciamo già. Ci sono stati dei piccoli cambiamenti rispetto al 2011. L'esame per la patente sembra che non si faccia più e continuano a stamparne una a tempo determinato in cinese. Mentre la targa cinese non viene più rilasciata e quindi stiamo girando con le nostre targhe originali. In tasca abbiamo una tessera poco più grande di una tessera bancomat che funge da targa e che si deve esibire nel caso di controllo di polizia. Ormai ci stiamo avvicinando alla fine della missione. 10.500 km percorsi in poco più di un mese e da breve ci avvicineremo alla catena dell'Himalaya, dove lo scenario e l'aspetto fisico del terreno cambierà radicalmente, lasciando spazio alle vette più alte del mondo e all'attraversamento di suggestivi passi himalayani di oltre 5.000 metri. La stanchezza si fa sentire e così, se ci si distrae per un attimo, si arriva per terra, come è accaduto a Jorge Rodriguez.
4: Jordi, cos'è successo oggi?
5: Ah, la mia gamba che non c'è forte, no, ma la moto si sbaglia, ma il peso della moto ma ha vinto la forza della gamba.
4: E quindi la moto è andata per terra.
5: Però
4: questo perché è successo? Perché stavi girando? Questo è successo?
5: Sì, dal momento del giro a sinistra, ma la moto si è sbagliato. Penso che no.
4: Un piccolo errore. Però
5: sì.
4: Non è successo niente, non ti sei fatto male?
5: No, non mi ha fatto male.
4: Danni alla moto, niente.
5: Niente,
4: posto.
5: Ok.
3: Ma a qualcuno del team è successa una cosa tremenda e per questo motivo ascoltiamo il presidente di Moto4Peace, Bernardo Lepore.
6: In questo viaggio tutto perfetto, tutto bene, però abbiamo un qualcosa che ci lascia in forte apprensione, in pensiero, ed è quello del nostro Mohamed.
7: Sì, questa è una notizia che abbiamo appreso da alcuni giorni. E riguarda appunto il nostro amico Mohamed, che è stato con noi fino a Varsavia. Sono stato contattato da un suo amico che alcune volte mi ha scritto per suo conto, che mi ha informato che Mohamed è stato sequestrato dai ribelli del popolo armato, così diceva la mail. Pochissime parole, ho chiesto chiarimenti, ho risposto, però niente più di questo non si sa. Quindi non so dove sia stato preso, la famiglia non ha più notizie di lui, ad oggi diciamo sono circa 15 o 20 giorni, e è una notizia appunto che ci ha lasciato sconvolti tutti, perché conoscendolo, sapendolo che brava persona che è, poi è una persona che è in contatto ormai con il nostro gruppo da 10 anni, questa cosa ci ha lasciato così veramente senza fiato.
6: Speriamo di avere notizie positive e di poterle dare anche più presto.
7: Questo sì, lo speriamo tutti, anche perché è una persona che veramente meriterebbe molto meglio di quello che gli sta capitando. Una persona dotata di grande umanità, comprensiva, ci ha aiutato ad aiutare, è rimasta coinvolta diciamo dal nostro gruppo, dalla nostra attività. Soltanto pensare lo sforzo che ha fatto per essere con noi in questa prima parte di viaggio, che praticamente è partito da Tripoli senza aeroporto, con un taxi, attraversato,
6: perché l'aeroporto era chiuso in quel momento, giusto?
7: Sì, l'aeroporto era già chiuso, quindi con un visto Schengen che aveva preso poco tempo prima. E in taxi è arrivato fino alla frontiera della Tunisia, quella a sud, diciamo quella più tranquilla, e poi ha risalito una nottata intera tutta la Tunisia per prendere un aereo. Insomma, ha fatto un giro grandissimo di ore e ore e ore di viaggio per essere con noi la prima parte di questo tour, e poi purtroppo noi non siamo riusciti ad aiutarlo, ma non per cause dipendenti dalla nostra volontà, ad ottenere i visti successivi per entrare negli altri paesi, e così è dovuto tornare a casa. E a prendere appunto che cosa è successo, ci lascia amareggiati, ecco, tutto quello che abbiamo fatto finora perde in confronto a questa notizia, insomma.
4: Ok, grazie.
8: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
9: La frontiera è ancora lontana, restate con noi, l'avventura continua.
10: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live. Yeah.

0: Nuovi talenti è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: International Vibes.
1: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
3: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet,

0: radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
1: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schuur op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: e siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica. Entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate. Una delle voci più amate della Deutschpop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: en varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Litigata!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Behind, dietro le storie della musica.
33: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito, a questo punto Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fosse andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
1: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto4Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia, ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
2: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato un attimino sconcertati, perché noi stavamo morendo a 5.000 metri. Invece questi ragazzi vi hanno fatto vedere le immagini di loro che sono arrivati a 5.000 metri in bicicletta, poi hanno lasciato le biciclette e si sono messi a fare le flessioni a terra. Quindi non so se addebitare questo fatto che loro sono abituati a vivere in altitudine, perché se ho ben capito abitano qui intorno nell'altopiano, o siamo noi che stiamo diventando troppo anziani.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
4: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: quando quest'estate finirà. Non disperate perché la soluzione già c'è. Pochi secondi di pubblicità.
1: Per la versione invernale di Voglia d'Estate basta scaricare dal sito www.gemini82.com l'aggiornamento edibile Voglia d'Inverno. Per il vostro disco

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Cocktail Magazine.
7: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
8: Bentornati, questa è Cocktail Magazine. Versatevi qualcosa da bere perché adesso dobbiamo toccare un tasto che definire delicato è poco. Parliamo di una cosa che fa rabbia solo a sentirla, ma che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga nelle nostre città: la truffa e l'abuso dei parcheggi per disabili. Quante volte avete visto un'auto parcheggiata nelle strisce gialle con il tesserino esposto per poi vedere il conducente scendere e correre via come se nulla fosse? Ecco, l'ultimo video virale di Resta Informato mette i riflettori proprio su questo, un business parallelo fatto di falsificazioni e furbizie. C'è chi fotocopia il pass di un parente anziano che magari non esce mai di casa, chi usa i tesserini di persone purtroppo decedute e chi addirittura si li fa stampare falsi sul web pur di accaparrarsi il posto comodo vicino al supermercato o in centro città. Ma la vera truffa, e qui scatta il reato penale, è quando questi furbetti del quartierino alterano i documenti ufficiali o ingannano i controlli medici per ottenere un pass che non gli spetta di diritto. Ragazzi, questa non è solo una truffa ai danni del comune o dello Stato, questa è una totale mancanza di rispetto e di civiltà. Quel posto auto non è un privilegio di comodità, è un diritto fondamentale per garantire l'autonomia a chi ne ha davvero bisogno. E la polizia locale, le forze dell'ordine in genere, stanno intensificando i controlli con sanzioni pesantissime, il sequestro del tesserino e, nei casi più gravi, la denuncia per truffa aggravato e falso. Quindi il messaggio di oggi di Cocktail Magazine è chiaro: se vedete qualcosa che non quadra o situazioni palesemente sospette, non giratevi dall'altra parte, segnalate, perché la civiltà di una società si misura da come trattiamo i più fragili. Voltiamo decisamente pagina, alziamo il volume e resettiamo il mood con un gran pezzo musicale.
9: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.
2: Love had me blinded and see the context.

0: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

Andrew Gold nasce a Burbank, in California, il 2 agosto 51 da genitori famosi. Suo padre, infatti, Ernest Gold, è un affermato compositore di colonne sonore, fra cui quella di Exodus, mentre sua madre, Marnie Nixon, ha lavorato nel cinema doppiando per le parti cantate le voci di attrici come Natalie Wood e Audrey Hepburn, in molti dei più famosi film musicali di Hollywood, fra cui West Side Story, My Fair Lady e Il Re ed Io. Andrew imparò quindi a suonare la chitarra e il piano verso i 15 anni e formò il suo primo gruppo, chiamato Bindle, che includeva anche Wendy Waldman. Il gruppo diede a Gold la possibilità di fare esperienza in studio e gli permise di fare anche conoscenze che si sarebbero rivelate importanti, in particolare con Edwards e con il produttore Chuck Plotkin. Dopo lo scioglimento dei Bindle, Gold lavorò come session man prima di unirsi insieme a Edwards a un gruppo chiamato Rangers. Quando Linda Ronstadt sentì i nastri del gruppo, invitò i due a lavorare con lei sia nei concerti che negli studi. Gold è così diventato il braccio destro della Ronstadt, dandole il contributo della sua versatilità strumentale e lavorando anche in molti degli arrangiamenti. Nel frattempo ha continuato il suo lavoro di session man, suonando nei primi due album di Wendy Waldman e nei dischi di Art Garfunkel, Carly Simon e Ludon Wainwright. Nel 1975 poi firmò con la Asylum, il suo primo album di debutto, prodotto da Plotkin e subito pubblicato lo stesso anno. Le canzoni in esso contenute, costituite principalmente da materiale pop abbastanza sofisticato, erano tutte sue composizioni e opera sua anche buona parte delle orchestrazioni.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Oggi voglio parlarvi dei famosi carnet de passage en douane. Rappresentano, una vera spina nel fianco, non solo dei nostri fianchi, ma di tutti quelli che si trovano ad affrontare questa procedura. Ma è possibile che ai giorni nostri ancora si debba sottostare a questa lunga, estenuante, difficile e complicata procedura? Chiedere la fideiussione in banca o assicurativa vuol dire spiegare per giorni quello che si vuole fare, in quanto la maggior parte degli sportelli bancari non ha mai effettuato tale pratica. Poi devi andare all'ACI e qui sei spesso più fortunato, in quanto con un mese te la cavi. Ma la cosa che ti dà più fastidio è quella che una volta che ti sei ammazzato per scrivere in modo corretto colore, targa, telaio del mezzo, numero di motore, colore dei sedili, marca delle gomme, marca della radio e marca di tutto quello che esiste, non troverai mai una persona, dico mai, che si degnerà in dogana a uscire fuori da quel famoso gabbiotto e verificare quanto dichiarato. Quante energie e soldi sprecati. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

Sapevate che dopo aver bevuto la birra si russa di più? Vi spieghiamo il perché. Nonostante il luogo comune, bere birra prima di dormire non è un rimedio per conciliare il sonno, la scienza suggerisce che, sebbene possa far addormentare più velocemente, l'alcol nella birra può portare a un sonno di scarsa qualità e a un aumento del russare. L'alcol ha un effetto vasodilatatore che rilassa i muscoli interni, causando un restringimento delle vie aeree superiori come il palato molle, oppure l'ugola e le tonsille. Ciò porta a una diminuzione del flusso d'aria che provoca il tipico rumore di russare, rende più difficile l'inspirazione e riduce l'apporto di ossigeno durante il sonno. Inoltre, le persone in sovrappeso tendono a russare di più e il consumo regolare serale di birra può contribuire alla sindrome d'apnea del sonno, che comporta brevi pause nella respirazione durante il sonno. Pertanto, bere birra prima di andare a letto potrebbe non essere una buona idea per garantire un sonno di qualità.

0: palle, ma ho perso tutti i denti.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
4: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
5: Uno di questi è il cyberbullismo,
4: una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
5: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
4: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
5: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Made in Italy.
3: Made in Italy.
2: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
6: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
7: Behind, dietro le storie della musica.
8: Gli Who, gli Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura la top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale, frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille, e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
2: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Stellantis, auto elettriche imposte brutalmente dall'alto, effetti negativi sull'ambiente. Carlo Tavares, il CEO di Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, ha espresso preoccupazioni sulla transizione verso l'auto elettrica. Ha dichiarato che questa transizione imposta dall'alto potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, l'industria automobilistica e la società. Tavares ha definito il cambiamento completamente deciso dall'alto come un'imposizione brutale. Ha anche avvertito che l'accessibilità delle auto elettriche potrebbe escludere la classe media dalla possibilità di possedere un'auto di proprietà. Queste preoccupazioni vengono espresse in un contesto in cui diversi grandi gruppi automobilistici mondiali stanno sollevando critiche sulla spinta politica verso i veicoli elettrici.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

La pioggia cade sottile sull'asfalto della North Circular Road. Londra dorme, o almeno ci prova, ma fuori città, sotto le insegne al neon di un caffè aperto tutta la notte, è l'Ace Café, i motori non dormono mai. C'è odore di benzina, pelle bagnata e sigarette forti. Una Triumph Bonneville parcheggiata di traverso. Il motore ticchetta ancora caldo. Il ragazzo che scende ha 20 anni, il giubbotto è consumato e le mani sono nere sporche d'olio. Lo chiamano Eddie, non per

Dentro il locale, il jukebox suona ancora rock and roll americano. C'è Jen Vincent, Elvis, Chuck Berry. I ragazzi seduti ai tavoli parlano poco, ma ridono forte, bevono tè nero e mangiano patatine unte alle 2 del mattino. Fuori le Norton, le Triumph aspettano come cavalli nervosi. Loro sono i Rockers.

hanno soldi, non hanno futuro, ma hanno una moto. E soprattutto hanno una regola: andare più forte possibile. Per loro la velocità non è un passatempo, è una forma di libertà, una fuga. Una fuga dal lavoro in fabbrica, dai padri che hanno combattuto la guerra, da una società inglese che è ancora grigia e piena di macerie invisibili. I rockers vivono di notte, corrono da un caffè all'altro cercando di battere una canzone del jukebox. Mettono quindi una moneta nel jukebox, parte il brano, saltano in sella alle moto e devono tornare prima che il brano finisca. Lo chiamano record racing. In quel momento non esiste nient'altro, solo il vento, il rumore del motore e la paura di non farcela. Ma a pochi chilometri da lì, nello stesso identico momento storico, un'altra gioventù sta nascendo. In un appartamento minuscolo di Soho, davanti allo specchio c'è un ragazzo. Si sistema il nodo della cravatta con precisione chirurgica, ha le scarpe lucidissime, i capelli perfetti e un cappotto militare verde sopra un completo sartoriale italiano. We've

Poi scende in strada, accende una lambretta, italiana, e parte. Lui è un mod. Il suo mondo non potrebbe essere più diverso da quello dei rockers. I rockers cercano il caos, i mods cercano stile. Dove i rockers idolatrano il rumore, i mods cercano eleganza. Ascoltano soul americano, ska giamaicano, rhythm and blues. Passano i pomeriggi nei negozi di dischi e le notti nei club. Le loro vespe e lambretta non sono semplici scooter. Sono manifesti ambulanti, specchi cromati, decine di fari, selle personalizzate, vernici lucidissime, decine di specchietti. Ogni dettaglio deve dire una cosa sola: guardami. Perché i mods non vogliono sembrare duri, vogliono sembrare perfetti. E forse è proprio questo il punto. Rockers e mods non si odiano davvero per la musica o per le moto. Si odiano perché rappresentano due modi opposti di stare al mondo. Uno sporco di grasso e velocità, l'altro ossessionato dall'estetica e dall'identità. È inevitabile che prima o poi esploda tutto questo.

Esplode nella Pasqua del 1964. Le città costiere inglesi si riempono di ragazzi in fuga da Londra, Brighton, Margate, Clapton-on-Sea. Il mare è freddo, il cielo è bianco, i pub sono pieni e arrivano loro. Prima i mods scendono dai loro scooter parcheggiati sul lungomare come un esercito cromato. Poi arrivano i rockers, moto grosse, scarichi aperti, catene, pelle nera. All'inizio solo sguardi, poi insulti e poi una bottiglia vola in aria e pochi minuti dopo l'Inghilterra impazzisce. Sedie che si rompono, inseguimenti sulla spiaggia, vetri infranti, polizia ovunque. I giornali parlano di gioventù selvaggia. Il governo entra in allerta, i politici discutono in Parlamento. Ma la verità è che gli scontri non sono così grandi come i giornali raccontano. La stampa, si sa, amplifica tutto perché quelle immagini fanno paura. Giovani senza controllo, giovani che non vogliono diventare come i loro genitori, giovani che usano mezzi meccanici per costruirsi un'identità. E allora l'Inghilterra capisce una cosa nuova: la motocicletta non è più soltanto trasporto, non è più solo energia, è cultura, è appartenenza, è soprattutto ribellione. E da quel momento cambia tutto, perché senza i rockers probabilmente non esisterebbero i caffè racer moderni, quelle moto basse, essenziali, velocissime, nate per correre da un bar all'altro. E senza i mods forse non avremmo mai visto lo scooter diventare un simbolo globale di stile urbano. Ancora oggi basta guardare certe città europee, Milano, Londra, Berlino. Da una parte chi vive la moto come adrenalina pura, dall'altra chi la vive come un linguaggio estetico. Ma il dettaglio incredibile è un altro: entrambi cercavano la stessa cosa, essere visti, essere riconosciuti, esistere. Perché negli anni 60 la gioventù smette di essere solo una frase di vita e diventa una cultura autonoma, e i mezzi a due ruote diventano il modo più immediato per dichiarare chi sei. Non servono parole, basta arrivare. Il rumore di una Triumph racconta una storia, il profilo di una Vespa ne racconta un'altra. E questa guerra simbolica non è mai davvero finita. La vediamo ancora oggi nei biker che preparano moto custom per mesi, nei ragazzi che lucidano scooter vintage come fossero oggetti sacri, nelle community online, nei raduni, nei giubbotti pieni di toppe, negli specchietti cromati, perché ogni generazione continua a usare le due ruote per dire qualcosa di sé. Sempre la stessa domanda: chi sei? E ogni volta la risposta passa ancora di lì, dal motore, dal rumore, dallo stile, da quella strana magia per cui una macchina diventa identità. Alla fine forse i mods e i rockers non erano poi i veri nemici, erano semplicemente due facce della stessa fame, quella di sentirsi vivi. E gli Who nel 1979 realizzeranno un film sulla loro opera rock intitolata Quadrofinia, portandoci proprio nella storia di Jimmy, un ragazzo mods, il suo giro di amicizie, gli scontri con le band rivali di rockers, creando scompiglio nelle città inglesi. Jimmy, cacciato di casa dal padre e perso il lavoro, cercherà rifugio nelle droghe, subendo però una profonda delusione dagli ideali a cui si ispirava. E se oggi nel traffico di una città moderna senti ancora passare una vecchia Norton che ruggisce o vedi una Lambretta lucidissima attraversare una piazza, sappi che quella storia è iniziata sulle coste inglesi nel 1964 e non è mai davvero terminata, sta ancora correndo.

0: ci cambiamo il taglio?
1: Sei schizofrenico, ecco cosa sei. Come se avessi una doppia personalità.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul e rhythm and blues, non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico incredibile e meraviglioso Selling England by the Pound.

dall'altra parte Philip Bailey era una delle voci più riconoscibili del gruppo Earth, Wind & Fire. Il suo falsetto altissimo e pulito era già leggendario, come questa canzone meravigliosa dal titolo Reason.

non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa, la canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey. Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno. Bailey, voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

0: Diario di bordo del 2012.
1: Quaderno de bitácora de 2012.
2: 2012 logbook.
3: Syrian Sirens from Motto for Peace è il nome della missione del 2012 che si è conclusa il 12 ottobre. I 12 partecipanti, di cui 8 motociclisti appartenenti alla ONLUS Motto for Peace, composta dal personale della Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e di altre polizie europee, hanno attraversato la Grecia, la Turchia, la Bulgaria, la Macedonia, il Kosovo, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina e la Croazia. Motto for Peace, che finora ha compiuto missioni in 60 paesi del mondo, viaggiando sempre in moto, realizza progetti di sviluppo locali attraverso la sensibilizzazione della società civile e la raccolta di fondi necessari all'attuazione di questi programmi. Con Syrian Sirens, un evento realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Voghera, si è scelto di portare in Siria 3 ambulanze, dismesse ma poi riportate alla piena efficienza, con materiale sanitario e didattico, il tutto per i profughi siriani accolti dall'Ordine Carmelitano di Madre Maria Agnes della Croce, che opera nel monastero di San Giacomo a Kara, 100 km a nord-est di Damasco. Oltre a promuovere il dialogo, la solidarietà e la pace, Motto for Peace si prefigge anche di rafforzare il dialogo e lo scambio di esperienze tra corpi di polizia delle varie nazioni, coinvolgendoli nelle missioni e che a loro volta sostengono i partecipanti delle carovane motociclistiche. Durante la missione il team di Motto for Peace è stato spesso ospite delle Police House della Turchia e delle accademie di polizia, nonché dell'MSU dei Carabinieri in Kosovo.

0: I do not afford peace.
1: The audio.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come saranno le motociclette del futuro. In questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo selezionato la parte riguardante i sistemi di sicurezza e la modularità. L'adozione di sistemi di sicurezza avanzati come l'ABS evoluto, airbag per motociclisti e tutte con protezioni intelligenti aumenteranno la sicurezza dei piloti, riducendo drasticamente il rischio di incidenti. Per rispondere alle sfide del traffico urbano, vedremo moto più compatte e modulari, facili da smontare e trasformare per esigenze diverse. Alcuni modelli potrebbero essere dotati di ruote rimovibili o di parti intercambiabili per adattarsi sia alla città che ai lunghi viaggi. In sintesi, le motociclette del futuro saranno tecnologicamente avanzate, ecologiche e sicure, senza perdere quell'essenza di libertà e avventura che le ha rese iconiche nel tempo.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Andrea Lucignano. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, l'economia della Bielorussia fu gravemente danneggiata dalla contaminazione delle regioni meridionali del paese. Furono persi interi allevamenti e intere coltivazioni, causando il blocco delle già esigue esportazioni di cereali e carne bovina. Proseguiamo spediti verso il confine, ma prima di raggiungerlo ci fermiamo per una sosta. È il momento di salutare i colleghi che ci hanno scortato durante il nostro passaggio in questo paese. Si scherza, ci si scambia indirizzi e abbracci. Ma il tempo è tiranno e forse a volte è meglio così. Non hai il tempo per capire, saluti tutti e via, sei di nuovo in sella verso una nuova meta. Sei tu, il sound del motore, il rumore del vento e i tuoi pensieri. Il viaggio prosegue verso Mosca e finalmente raggiungiamo il confine dove, con grande sorpresa, non incontriamo né dogane né controlli passaporto. E questo grazie all'Unione Doganale Eurasiatica, istituita nel 2010, che comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan. Il viaggio prosegue su un'agevole strada a quattro corsie. Il panorama non cambia molto rispetto alla Bielorussia. Distese verdeggianti e boschi.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Via

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti

0: stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Moto Formis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT.

0: en varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Behind, dietro le storie della musica.
33: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi a Great Lowe, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace. Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
2: logbook. Ricordo che quando siamo atterrati in Camerun, così come spesso accade, tra l'altro in tutti gli aeroporti africani, siamo stati letteralmente presi d'assalto da parte di decine di sbandati che si offrivano di portare il nostro bagaglio. Facciamo anche fatica a tenerli a bada. Salvammo un collega da un borseggio e poi salimmo velocemente sui taxi che uno dei nostri aveva prenotato fortunatamente. Un altro collega invece, come una testa di cuoio delle forze speciali, viaggiò aggrappato al cassone del fuoristrada che conteneva le nostre valigie, a protezione chiaramente da eventuali furti. L'inizio è stato traumatico, ma ce lo aspettavamo, c'est l'Afrique.

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
2: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
4: e di nuove civiltà,
5: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
6: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni, che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Piece.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Quando la musica dava scandalo, le canzoni censurate degli anni 70 e gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi, a Behind, c'erano gli anni 70 in una Italia che cambiava pelle, tra minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. E la musica, quella sì, spesso correva più veloce della morale. E quando le parole diventavano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone, su tutte, Je t'aime moi non plus, del 1969, un sussurro, un respiro, un orgasmo in vinile.

Quando Serge Gainsbourg e Jean Becquin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, manco a dirlo, la Rai lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Le radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un successo travolgente. La censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Francesco Guccini scrisse Dio è morto.

0: ma il suo eco si sentì forte nei primi anni 70. Un titolo esplosivo, parole che parlavano di una gioventù disillusa, di una fede che vacilla. E anche qui la RAI lo censurò. Blasfema, dissero. Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale. La canzone tornò in radio e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso poi anche dai Nomadi. Poi arrivò Contessa, non quella di Ruggeri, quella di Paolo Pietrangeli. Anche qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studenteschi e gli anni di piombo. Un canto di rabbia contro la borghesia, i padroni e le ingiustizie. Troppe parole rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma nelle università e nei cortei quella canzone diventò un inno. Poi neppure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale e testo indecente, e tanto per cambiare, la RAI lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro a quella censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna, che si mostrava fragile, passionale e indipendente. E come non citare poi l'Avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautore emiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni?
0: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. Nel 1976, per trasmetterne in radio, la RAI tagliò intere strofe. Ma chi lo comprò il vinile scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo a chi lo giudicava. Infine, gli Area, di Demetrio Stratos. Nel 1973, con Luglio, Agosto, Settembre Nero, portarono nel rock italiano la politica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La parola nero nel titolo, il tono militante, i suoni arabi e i testi criptici bastarono per farla bandire da molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica, troppo avanti. Quindi negli anni 70 la censura non era solo un divieto, era il segno che la musica stava toccando nervi scoperti, che stava raccontando un paese in bilico tra il vecchio e il nuovo, e che proprio attraverso le sue note proibite la libertà cominciava a suonare davvero.
2: Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: Ultimo giorno del mese di maggio, oggi è giovedì 31, ben trovati nello spazio notizie dedicato alla missione umanitaria in corso nel sud del continente africano. In questo momento il team di Moto for Peace è in Botswana, altro paese fantastico per la fauna soprattutto, ed esattamente soggiornano a Francistown, crocevia dei trasporti con strade, treni e addirittura aeroporto e poi sede anche di un ospedale. Costruzione voluta da Lorenzo Chiusole, missionario italiano particolarmente attivo nella zona, che è riuscito a far costruire questo moderno ospedale, che è anche il più grande moderno centro ospedaliero del Botswana, operativo dal 2006, dispone di 2.335 posti letto. Ma sentiamo subito cosa ha da dirci Marco Veronese a proposito della tappa di ieri e dell'ingresso in Botswana. Ciao Marco, a te.
3: Richard, sì, praticamente siamo in Botswana e siamo partiti questa mattina presto, come al solito, come di consueto. Abbiamo varcato il confine in un modo straveloce, che non è mai successo fino ad oggi, e in questo viaggio veramente abbiamo avuto dei passaggi, dei confini che erano incredibili. Sto giro invece è andato molto bene, è stato veloce e ci abbiamo messo praticamente niente, tant'è che siamo arrivati a destinazione dopo 425 km circa, e già nel pomeriggio verso le sono state le 2:30-3, per cui insomma è andata molto molto molto bene la tappa. Abbiamo anche preso un po' di pioggia, ma niente di che, tanto il tempo necessario per vestirci con le tute antipioggia, che poi alla fine sono servite poco, però abbiamo avuto anche questa esperienza, quindi niente, ora ti saluto e alla prossima. Ciao ciao.
2: Grazie per il tuo contributo come sempre Marco, buona giornata a Francistown. È tutto per questa edizione di Speciali Anonimi della Fede. Un saluto da parte

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Perché i cartellini degli arbitri di calcio per l'ammonizione e l'espulsione sono giallo e rosso? Negli anni 60 l'ex arbitro inglese Ken Aston ebbe l'idea di utilizzare cartelli gialli e rossi per segnalare ammonizioni ed espulsioni nelle partite di calcio. Questa innovazione venne introdotta ai mondiali del Messico nel 1970 e dal 1973 divenne ufficiale nel regolamento del gioco. Aston ebbe l'ispirazione per i cartellini mentre aspettava un semaforo e la sua esperienza da arbitro lo portò a introdurre anche la lavagna per indicare le sostituzioni nel 1974. Inoltre, durante la sua carriera, aveva introdotto le bandierine gialle per i guardaline e la moda delle casacche nere, anche se quest'ultima ora non è più in uso. More special. Rings were bulk. Very serene. On Radio Moda Four Piece with a new edition of Maxi Mega Mix. Hi, this is Michael Jackson.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
6: A settembre.
24: Siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già. Ma forse non in queste versioni.
34: Hot music in the mix with your favorite DJ.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. Dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi. Quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
6: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
7: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
6: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare, esatto, paesi che specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
7: Sì, riconsiderato. Infatti, diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè, con le autorità locali per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario, e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere ovviamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna di, cioè avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte diciamo dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulan Bator, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno diciamo al 10 di luglio.
6: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, sono più, 45, un mese e mezzo dai.
7: Esatto, detto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe diciamo problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
6: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
7: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
6: Ok, 15.000 km, insomma, che non è poco per dire,
7: sì,
6: per dire la verità.
7: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti. Per cui,
6: però, insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di, una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
7: Esatto, esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama Asia. Questa associazione qui è ormai conosciuta diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti diciamo, al viaggio. E questi fondi siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'Associazione Asia, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulan Bator. Per cui nella zona di Ulan Bator logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
6: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì se non mi sbaglio, Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
8: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMS è vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti

0: Ho citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque
1: Appunto,
0: la
1: cioè.
0: serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante direi.
1: Sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Iannarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare e così insomma, siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
0: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti, benefici di
1: Davvero,
0: donazioni e quant'altro.
1: nel nostro paese
0: Abbiamo scoperto un po'
1: succede,
0: l'acqua calda, però
1: succede questo in Italia, e la burocrazia,
0: succede
1: no,
0: questo,
1: questa è
0: succede
1: nuova
0: questo.
1: per dire la verità, ma invece, fai perdere il filo, chi decide gli obiettivi dei progetti? Cioè, c'è un comitato, come
0: Guarda,
1: funziona
0: noi
1: da
0: abbiamo il
1: questo
0: nostro
1: punto di vista?
0: presidente Leonardo Lepore e lui diciamo che con gli altri diciamo, appartenenti alla Moto for Peace, riunendosi più volte durante l'anno, si fanno delle riunioni e si decide poi di mettere giù un progetto. Ognuno di noi logicamente propone qualcosa. E poi si prendono tutti i progetti, si cerca di valutare qual è quello, diciamo, che potrebbe servire di più sia, diciamo, per il viaggio, ma anche e soprattutto per un aiuto pratico alle
1: A chi ha
0: persone,
1: bisogno, certo.
0: esatto, dei luoghi in cui andiamo a
1: E
0: attraversare.
1: immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
0: Sì,
1: Prima
0: esatto.
1: ancora.
0: Il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo, un'altra direzione. Andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa.
1: Ah, io pensavo
0: Non ci
1: che fosse ancora in
0: spingeremo
1: bozza, invece proprio già.
0: molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca.
1: Perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a
0: Sì,
1: quello
0: sì, sì,
1: dell'anno
0: sì, sì.
1: successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
0: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio,
1: L'imbarco, sì.
0: infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci
1: E
0: sono le
1: poi
0: varie
1: va.
0: preparazioni di imbarco,
1: Tra
0: eccetera.
1: l'altro sono 12 i motociclisti, due di essi sono spagnoli.
0: Sì, due di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma, hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
1: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore
0: Allora,
1: componente
0: sì,
1: della.
0: abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che lui, anche lui appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto, conoscitore, diciamo, di quelle zone lì. Per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche e poi di lì inizieranno poi il viaggio, diciamo, interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
1: Giorgio. Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto for
0: Sì,
1: Peace e
0: grazie a lei.
1: Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
0: Buon
1: buon
0: viaggio!
1: viaggio, ecco sì, buon tutto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità da 10 a 40 km orari comporta una sanzione amministrativa di 694 euro e la decurtazione dei punti sulla patente, ma se l'infrazione avviene in area urbana e per due volte in un anno, la sanzione sale a 880 euro e la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young per protesta però gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. Ho respirato subito un clima ostile, ricorda, c'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera. Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano, lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. Non mi va più di fare questo pezzo, dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival, dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare!» e inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice, singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita, come me. La mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?» A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Com'è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da motocorpisti. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri, prezzo aggressivo 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2, freni Brembo e sella a 83,5 cm, prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate, prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa, prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli, design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli, tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali, prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: Due ruote e un motore. Al tuo cuore, il calore. Alla tua vita, il colore.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
3: Donc, on vient d'arriver en Tunisie, on va faire Tunisie, Libye.
4: Prova la manuette.
5: Abbiamo dormito solo 3 ore e mezzo. Alle 8:30 del mattino ci prepariamo per il nostro primo impegno istituzionale. La giornata di oggi prevede un incontro con le autorità locali e una breve escursione nel centro storico di Tunisi. Indossiamo le uniformi e veniamo ricevuti dal direttore generale della sicurezza del paese e dal capo di gabinetto del Ministero dell'Interno. Illustriamo le parti salienti della nostra missione e del nostro viaggio e ci congediamo con il consueto scambio di doni. Giusto il tempo di indossare i panni del turista e veniamo accompagnati in città per una breve visita. Torniamo a Tunisi dopo 6 anni. La città conta circa 2 milioni e 300 mila abitanti, considerando tutta l'area metropolitana. È il più importante centro economico e politico del paese e da sempre, per via della fitta rete stradale che converge in questa città, è il maggior crocevia per il commercio e il trasporto. La storia di Tunisi arriva da lontano. Fu costruita vicino alle rovine dell'antica Cartagine. La sua esistenza si attesta intorno al IV secolo a.C. Fu rasa al suolo insieme a Cartagine nel 148 a.C. e ricostruita da Augusto sotto il dominio romano e resa una città fiorente e strategica per il settore agricolo. Ci infiliamo nei vicoli della Tunisi Alta, quella residenziale sulle colline che dolcemente degradano verso il mare. Da qui si gode di un panorama particolarmente piacevole. Il silenzio e il leggero vento proveniente dal mare lasciano nel visitatore un senso di pace e di fresco, mentre lo sguardo si perde all'orizzonte. Ne approfittiamo per una breve sosta in un locale tradizionale tunisino e ci abbandoniamo alle tradizioni del posto.

Domani comincerà il vero viaggio verso l'estremo sud dell'Africa. E da domani dovremo cominciare a rispettare i tempi della nostra roadmap. Ci attendono circa 16.000 chilometri prima di raggiungere Città del Capo. Tornati nei nostri alloggi nel tardo pomeriggio, dopo un ultimo check ai mezzi e un breve briefing sul da farsi, ci prendiamo qualche ora di riposo. L'eccitazione aumenta. Domani si parte davvero.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
4: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
5: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
6: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tube Thumping, I Get No Down. Questo era il loro ritornello. Nati nel 1992 a Leeds, in Inghilterra, fin dall'inizio si distinsero per il loro forte impegno politico e sociale, ispirato a ideali anarchici, pacifisti e anticapitalisti. La loro musica ha attraversato diversi generi nel corso degli anni, passando dal punk anarchico degli esordi alle sonorità più pop, folk ed elettroniche successivamente. Il gruppo ha costituito la propria identità non solo attraverso la musica, ma anche tramite azioni dirette e campagne politiche, sostenendo cause come i diritti dei lavoratori, l'ambientalismo e la giustizia sociale. Nonostante una lunga carriera nell'ambiente underground, raggiunsero il successo internazionale nel 1997 con il brano appunto Thumb Thumping, contenuto nell'album Thumb Thumper. La canzone, con il suo celebre ritornello I Get No Down But I Get Up Again, è diventato un inno pop globale. Nonostante però il successo, i Chumbawamba rifiutarono di replicare il successo commerciale, tornarono a una musica più sperimentale e politica e non sono falliti, ma scelsero volontariamente di uscire dal mainstream. E visto che parliamo oggi di band scomparse, o One Hit Wonder come volete chiamarli, i Crash Test Dummies furono una band alternativa rock canadese formata a Winnipeg nel 1988 e guidati da una voce profonda, quella di Brad Roberts.

raggiunsero anche loro successo internazionale negli anni 90. L'album si intitolava God Shuffled It Fit. Era un album targato 1993 e che includeva la hit che stiamo ascoltando. Il loro stile mescolava rock alternativo, folk e testi ironici e riflessivi, ma anche per loro la sparizione fu quasi immediata. Lo stile troppo particolare per durare nelle radio fu uno dei motivi, e il grunge e il pop rock cambiarono direzione rapidamente. Rimasero quindi anche loro un simbolo strano degli anni 90. Poi loro, che sentite già in sottofondo, i Deep Blue Something. Sono un gruppo alternative rock, o almeno lo erano, americani, formati negli anni 90 in Denton, raggiunsero il successo internazionale nel 1995 con il singolo Breakfast at Tiffany, diventato poi una hit mondiale. Nonostante il grande impatto di quella canzone, la band però non riuscì a replicare pienamente il successo negli anni successivi, restando però un nome ricordato nella scena pop rock di quel periodo.

l'etichetta discografica perse interesse rapidamente per loro, e questo fu veramente il classico caso da manuale di One Hit Wonder. Quasi tutte queste storie furono conditi dagli stessi ingredienti: una hit gigantesca e immediata, cambiamenti rapidissimi del mercato musicale degli anni 90, le tensioni interne o pressioni discografiche, e infine artisti che spesso trovarono nuove strade, produzioni, nicchie o indie. Questa era la storia di oggi, dei gruppi scomparsi, ma non certo nella nostra memoria.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Diario di bordo del 2002.
1: Quaderno de bitacora 2002.
2: 2002 logbook.
3: Quello che segue è il racconto di Dino e di tutti coloro che si sono uniti a questo ride. Quelle che ascolterete sono le loro emozioni, tradotte in parole e scritte su un diario di viaggio. Quelle che vedrete sono le immagini estemporanee raccolte durante un'avventura durata 13.000 km e 49 giorni.
4: Il diario di bordo di Moto for Peace.
3: È la nostra prima spedizione ufficiale. Spinti dall'entusiasmo, percorriamo rapidamente le agevoli strade italiane, fino a raggiungere il confine con l'Austria. Vienna è la nostra prima tappa. La città è sede delle più grandi organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, e il suo centro storico è dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La città è gradevole. La vista dei suoi palazzi sfarzosi ci riporta con la memoria alle gesta di Francesco Giuseppe d'Austria e alla sfortunata principessa Sissi. Vienna è nota anche per essere la città dei musicisti. Qui furono ospitati i più grandi compositori classici di tutti i tempi e diede i natali alla famiglia Strauss. L'eleganza di Vienna ci affascina. Piacerebbe anche a noi assistere al ballo delle debuttanti in uno dei palazzi imperiali della città. Ma non sapendo ancora quantificare con esattezza la durata delle nostre tappe e per non rischiare di accumulare ore di ritardo, dopo aver pernottato lasciamo Vienna e ci mettiamo sulla strada alla volta di Praga.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: È in arrivo un'enorme eruzione vulcanica alla quale il mondo non è minimamente preparato. Nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia esplose con una potenza mai più vista nella storia umana. L'eruzione liberò una gigantesca nube di particelle che oscurò il sole e raffreddò il pianeta. L'anno successivo passò alla storia come l'anno senza estate. Le temperature crollarono, i raccolti morirono, la fame e le malattie dilagarono. Persino Mary Shelley, rifugiata in Svizzera dal freddo, trovò ispirazione per scrivere Frankenstein. Oggi, più di due secoli dopo, gli scienziati avvertono: una nuova grande eruzione non è una possibilità remota, ma una certezza. La domanda è solo quando. Marcus Toffel, climatologo dell'Università di Ginevra, stima una probabilità su 6 che nel corso di questo secolo si verifichi un'eruzione di dimensioni simili. Ma rispetto al 1815 il mondo è molto diverso, più popolato, più interconnesso. Un'eruzione di questa portata potrebbe lanciare enormi quantità di anidride solforosa nella stratosfera, creando minuscole particelle che riflettono la luce solare e raffreddano temporaneamente il pianeta. Gli effetti durerebbero anni e potrebbero alterare i monsoni, riducendo le piogge vitali in Asia e in Africa. Un abbassamento medio di un solo grado potrebbe sembrare poco, ma in alcune regioni avrebbe impatti devastanti su agricoltura e risorse idriche. E poi c'è il pericolo immediato: oltre 800 milioni di persone vivono vicino a un vulcano attivo.

0: Un'eruzione come quella del Tambora potrebbe cancellare intere città. Anche in Italia ci sono aree a rischio, come i Campi Flegrei, vicino a Napoli, che negli ultimi anni mostrano segni di risveglio. Non possiamo impedire un'eruzione, ma possiamo prepararci. Gli esperti chiedono di sviluppare piani di emergenza, sistemi di evacuazione, strategie per proteggere le scorte alimentari e garantire i soccorsi. Il vulcano Tambora ci ricorda che la Terra ogni tanto alza la voce e quando lo fa, il clima, la storia e la nostra vita possono cambiare in un istante.
1: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Bis. Su Radio Moto 4Bis è il momento delle news.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News su Radio Moto 4Bis. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
5: Amici di Moto News, per oggi è tutto. Le due ruote ci aspettano, ma

La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione, grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Salut, c'est Lia Charlet. Tu écoutes mon nouveau single Tichou sur Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Ventitré giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 chilometri percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona.

viaggio continua. Astana è dal 1997 la capitale del Kazakistan. Grazie alla sua architettura è un luogo particolarmente attraente. Non ci lasciamo scappare l'occasione per una foto di gruppo sotto uno dei simboli della città, la torre Bayterek. È l'ora d'oro, quella in cui la luce calda del tramonto tinge tutto di giallo. Dobbiamo rientrare e ci si prepara alla lunga tappa di circa 600 km che ci porterà fino a Balkhash.

Ore 6 del mattino, prime luci dell'alba. Un caffè e qualche biscotto sono la nostra colazione. Poi via in sella. Lasciamo Astana scortati da 3 motociclisti con tanto di bandiera del Kazakistan. Il traffico è limitato. Pochi minuti e siamo fuori città. Strada buona, temperatura ottimale per viaggiare e gruppo compatto sono una formula vincente per chiudere una tappa così impegnativa. All'estrema periferia della città salutiamo e ringraziamo i colleghi della polizia locale per l'accoglienza e il supporto con una foto di gruppo e con la promessa che prima o poi avremo l'occasione di rivederci. Ripreso il viaggio, incontriamo qualche piccolo inconveniente nel rifornirci di gasolio. Carburante che in questa zona è poco utilizzato per via delle basse temperature. Il gasolio congela e quindi nei mesi più freddi sarebbe impossibile utilizzare i mezzi di trasporto. Se ne trova poco e a volte non è facile ottenere la quantità di cui se ne ha bisogno. Il viaggio prosegue attraverso una zona desertica. Intorno a noi tutto è piatto e il colore giallo della steppa è interrotto solo dalla striscia di asfalto grigio che la taglia in due. Chiudiamo la tappa nei tempi previsti, raggiungendo Balkhash, città mineraria fondata nel 1937, che sorge sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Qui ancora si estrae l'oro. Il lago Balkhash è il secondo lago per estensione dell'Asia centrale. Ha la caratteristica di non avere emissari e di essere un bacino chiuso del quale fanno parte il Mar Caspio e il lago Aral. La sua vista ci accompagnerà per 400 degli oltre 600 chilometri che percorreremo nella nostra ultima tappa kazaka. Ma prima di tutto questo ci godiamo il tramonto con il sole che tinge di rosso fuoco le sue acque.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

0: onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is...

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.
2: Fire.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica, ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia, e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Pause in the Mix.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto4Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici di villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. Sali in sella con noi, l'avventura sta per cominciare. È nella tarda mattinata del 2 settembre, quando sotto un cielo color piombo lasciamo la città di Treviso e ci mettiamo in marcia verso il confine tra Italia e Austria. Il team di Moto4Peace è motivato e compatto, anche se qualche piccola preoccupazione arriva dalle nuove leve che per la prima volta affrontano un viaggio in gruppo. Le condizioni climatiche non ci aiutano. Il fondo stradale è scivoloso e bisogna fare molta attenzione alla guida, anche se le strade che percorriamo non presentano particolari insidie.
3: Il tempo non ci assiste, però per come è andata la stagione poteva anche essere peggio. C'è una pioggia continua, ma non è una pioggia incalzante. Insomma, siamo partiti in ritardo questa mattina perché Marco ha avuto un problema alla sua motocicletta.
4: Niente, io sono qui in officina, c'è il meccanico che è già all'opera, sta dando un'occhiata a tutto quanto. Però non ti so dire quando sono pronto.
5: Ma per adesso come sta andando questo controllo?
4: Per adesso sta andando bene, anche il meccanico mi dice che non dovrebbe avere grossi problemi. Mi sta rifacendo le connessioni che abbiamo fatto ieri così in velocità, perché sennò rischiavo magari di rimanere in strada perché le saldature non erano state fatte bene. Mi ha cambiato da un paio di fusibili, scusa dire lei.
5: Sì.
4: Per cui in teoria dovrei permettermi di partire con questa. Ecco.
5: Perfetto.
3: La tappa odierna è prevista a Vienna. Vienna sono 680 km, almeno così segnava il navigatore. Siamo a Tarvisio, sono le ore 14 e quindi l'arrivo sicuramente sarà non prima delle 20 o 21 questa sera. Preferiamo mantenere una velocità media bassa. Sta piovendo, l'asfalto è viscido e c'è qualcuno del gruppo che ancora non ha esperienza di viaggi in gruppo. Quindi preferiamo adottare tutte le massime cautele.
2: La temperatura scende fino a 9 gradi, il vento soffia incessante e dobbiamo fermarci diverse volte lungo la strada per rinforzare l'abbigliamento, sostituire i guanti e utilizzare le dovute coperture per proteggerci da freddo e pioggia.
3: Pioggia battente, fa freddissimo, non ci aspettavamo questo tempo. Adesso facciamo una piccola pausa e ci cambiamo perché praticamente sono circa 400 km d'acqua che prendiamo.
2: Con la tenacia che contraddistingue gli uomini di Moto4Peace, la tappa viene portata a termine malgrado acqua, vento e asfalto scivoloso.

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Attenzione! In Italia, se parcheggi in uno spazio riservato ai disabili, potrai essere multato da un minimo di 300 ad un massimo di 990 euro.

C'è una canzone che da sola racconta un'epoca. Una canzone che ha previsto il futuro della musica e dei media. Parliamo di Video Killed the Radio Star dai Buggles. Ma chi erano davvero i Buggles e perché, dopo un successo planetario, sono praticamente spariti?

0: Torniamo indietro alla fine degli anni 70 a Londra. Il progetto nasce dall'incontro tra due musicisti e produttori, Trevor Horn e Geoff Downes. Entrambi lavoravano dietro le quinte, scrivendo e producendo per altri artisti, ma avevano un'idea ben precisa: creare musica pop innovativa, fortemente influenzata dalla tecnologia. Il nome Buggles deriva da Bug Eye Goggles, occhialoni futuristici. Già questo dice molto dell'immaginario del duo proiettato verso il futuro. Nel 1979 pubblicano il loro primo singolo, Video Kill the Radio Star. È un pezzo rivoluzionario, sintetizzatori, produzione sofisticata e un sound che mescola pop e new wave, e soprattutto un testo profetico. La canzone parla della fine dell'era della radio, sostituita dall'immagine, dal video, dalla televisione. Il brano esplode a livello globale, arrivando alla numero uno in diversi paesi, ma il suo destino è legato anche a un momento storico preciso, il primo agosto 1981, cioè quando nasce MTV, il primo canale musicale televisivo dedicato interamente alla musica.
1: I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see.
0: E indovinate quale fu il primo video musicale trasmesso nella storia di MTV? Proprio Video Killed the Radio Star. Quel momento trasforma la canzone in un simbolo culturale. Non è più solo un successo, è una dichiarazione di intenti, l'inizio dell'era dei videoclip. Sulla scia di questo trionfo, i Buggles pubblicano il loro primo album, The Age of Plastic. Il disco contiene altri brani interessanti, ma nessuno riesce a replicare l'impatto del singolo principale. E qui iniziano le crepe. Dopo il successo, invece di consolidare il progetto, Horn e Downes vengono coinvolti in un'altra opportunità enorme: entrare a far parte degli Yes, una delle band progressive più importanti della storia. I due partecipano dall'album Drama del 1980, un'esperienza importante ma anche complicata, perché i fan storici degli Yes non accolgono subito il cambiamento. Questo passaggio segna un punto di svolta. I Buggles diventano quasi un progetto secondario. Nasce nel 1981 il secondo album Adventures in Modern Recording. È un lavoro più ambizioso e sperimentale, ma arriva in un momento sbagliato. Downes è impegnato con altri progetti e la promozione del disco sarà molto debole e il disco passerà quasi inosservato. E così lentamente i Buggles svaniscono. Ma attenzione, la loro scomparsa è solo apparente, perché Trevor Horn diventa uno dei produttori più influenti della storia della musica pop. Lavora con artisti come Seal, Frankie Goes to Hollywood e persino con A2, definendo il suono degli anni 80 e oltre. Dal canto suo, Geoff Downes continua una carriera di successo, fondando gli Asia, gruppo che ottiene enorme popolarità negli anni 80. Quindi perché i Buggles sono spariti? La risposta è una combinazione di fattori. Erano più un progetto di studio che una vera e propria band da palco. Il loro successo è stato legato quasi ed esclusivamente ad un singolo irripetibile. I membri hanno trovato opportunità più grandi altrove e forse, in modo ironico, sono stati vittima della stessa rivoluzione che avevano previsto, un'industria musicale sempre più veloce, visiva e competitiva. Eppure il loro impatto resta enorme. Video Kill the Radio Star non è solo una hit, è una pietra miliare. Ha anticipato il dominio dell'immagine nella musica e ha segnato l'inizio di una nuova era. Una carriera breve quella dei Buggles, ma capace di lasciare un segno indelebile nella storia della musica. E ancora oggi, ogni volta che vediamo un videoclip, in fondo stiamo vedendo la loro profezia.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ah, c'est ça, c'est votre banane. Bon après-midi, vous êtes sur Radio Auto, l'italienne dans les mondes avec Richard Chu. Allora, vediamo un po'. Oggi lo sapete che è il primo di aprile, vero? Lo sapete? Allora, attenzione, perché fino a questa sera, alla mezzanotte, gli scherzi sono sempre validi. Io ho detto, fra noi ne aspetto uno. Poi vediamo come va a finire. Intanto qualcuno è stato preso di mira. Vi leggo questa notizia. Praticamente ogni primo sabato del mese gli automobilisti di tutto il mondo potranno fare il pieno di benzina gratis. Troppo bello per essere vero, no? E infatti lo scherzo messo in rete dall'organizzazione dei paesi produttori di petrolio è stato subito individuato come un pesce d'aprile. La falsa informazione è praticamente disponibile su un sito e sempre in rete gli appassionati possono collegarsi a questo sito di lingua inglese e che offre, anzi ce n'è un altro, che offre tra l'altro tutta una serie di consigli per un pesce perfettamente riuscito. Anzi, sapete cosa faccio? Io ve lo do nel caso voleste fare appunto un pesce d'aprile di quelli tosti, di quelli giusti. Andate su questo sito www.aprilfoolsday.com. Ok? Se avete difficoltà poi mi chiamate qui allo 0332 237 227, ve lo dirò al telefono, oppure più semplicemente mi inviate un'email qui a rete8@rete8.com.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Rancho Santa Fe sarà la nostra base per 3 giorni. Siamo ospiti dell'associazione MP

0: piace, in una piccola struttura riservata ai visitatori. Le regole da rispettare sono molte per potervi alloggiare, tutte rivolte a garantire il benessere e i diritti dei bambini ospiti del centro. Il primo giorno vola via tra gli incontri istituzionali e in particolare l'incontro con il capo della Polizia Nazionale a Tegucigalpa, un piccolo centro a circa 40 km da Rancho Santa Fe. Un breve saluto con il capo della polizia e uno scambio di doni apre il nostro incontro, che toccherà temi importanti come la collaborazione tra polizia italiana e honduregna.
1: I nostri progetti riescono proprio per questo motivo, perché c'è una grande collaborazione di tutte le polizie.
0: Molti passi avanti sono stati fatti in materia di sicurezza in questo paese, proprio grazie all'importante sinergia tra le polizie nazionali. Seguono tante domande sulla nostra missione e tante risposte che entusiasmano il capo della polizia, fino a proporci un sostegno alla prossima missione con l'invio di un proprio agente. Grazie alla polizia locale, il secondo giorno di permanenza possiamo scoprire un po' di più il territorio. Raggiungiamo la Valle degli Angeli a circa un'ora da Rancho Santa Fe. Sorta nel 1500, fu un antico centro minerario rimasto in funzione per diverso tempo. Oggi rappresenta per questa zona un importante centro storico, divenuto famoso per la grande produzione di artigianato. L'Honduras, malgrado i tanti miglioramenti, non è certo un paese dove si può circolare tranquilli, ma la Valle degli Angeli fa un'eccezione. E malgrado si trovi vicino alle Bandiglia, interi quartieri abitati da banditi locali dove la polizia non ha nessun potere e non può entrare, qui si gode di un'inconsueta tranquillità. E allora ci perdiamo tra i vicoli e mille negozietti di artigianato locale.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
2: Il tuo weekend estivo,
3: yeah,
2: è con Radio Moto for Peace.
3: Sì.
1: La radio senza frontiere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore, emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flash Dance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. Tre Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: I mille impegni che si sono susseguiti hanno reso l'attesa più leggera e finalmente nel pomeriggio del 18 marzo riusciamo a ritirare i nostri mezzi. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Ancora una notte e poi il via a Las Misiones di Moto for Peace 2016.

0: Ore 7 del mattino. Caldo e umidità sono insopportabili. Siamo tutti operativi e fervono le ultime attività di preparazione e allestimento dei mezzi. Prima di prendere la strada per lasciare Panama, abbiamo ancora due appuntamenti da onorare. Il primo presso l'ambasciata italiana, dove l'ambasciatore desidera dare il via alla missione. Ed è qui che Marco, colto da un colpo di calore, dovrà riprendersi con un lungo riposo. Infine, l'incontro con il capo della Polizia Nazionale. E anche in questa occasione l'inconveniente non può mancare. Sembra proprio che questa missione fatichi a partire. La moto di Marco Veronesi accusa un guasto e capiamo immediatamente che non è cosa da poco. Cerchiamo di intervenire, ma dopo aver smontato interamente un cilindro, scopriamo che una valvola è spezzata. Non possiamo fare nulla e il ricambio non arriverebbe prima di una settimana. Abbiamo già 2 giorni di ritardo rispetto alla nostra roadmap. A malincuore lasciamo il mezzo di Marco qui a Panama. Troveremo poi il modo di farlo rientrare in Italia. Finalmente, dopo tanti inconvenienti, riusciamo a lasciare la città. L'ora è ormai tarda. Imbocchiamo l'autostrada, ma dopo aver percorso una 50 di chilometri, decidiamo di fermarci per la notte. Accostiamo presso un posto di polizia, dove i colleghi ci offrono tutto il supporto possibile. Hanno 14 letti e noi siamo 21 persone. Alcuni saranno costretti a dormire per terra. È ora di cena e si è fatto buio. Primo giorno di viaggio e prima cena on the road. Sveglia all'alba, pronti a partire facendo rotta verso il Costa Rica. Le ossa rotte dalla sistemazione di fortuna, il grande caldo e l'umidità saranno i nemici di questa tappa.
1: Abbiamo fatto soltanto 50 km da Panama e dobbiamo risalire la tappa di ieri, che sarebbe stato ieri l'altro, almeno ad arrivare alla frontiera, entrare in Costa Rica.
0: La strada è ottima, il traffico piuttosto scarso. Manteniamo un buon ritmo. L'obiettivo è quello di recuperare i 2 giorni di ritardo accumulati a Panama. Abbiamo un importante appuntamento e non vogliamo deludere i bambini che ci stanno aspettando. L'associazione Onlus Moto for Peace è tornata in America per supportare alcune importanti iniziative a tutela dei minori, collaborando e sostenendo l'associazione Onlus En Piace Nuestros Pequeños Hermanos, contribuendo alla ristrutturazione di un orfanotrofio in Bolivia e al supporto in Honduras del grande centro En Piace, che ospita circa 600 bambini, garantendo loro studio, formazione, sanità e molto altro. I chilometri volano. Siamo in frontiera a Paso Canoas. Inutile dire che se l'immigrazione è semplice, far passare i mezzi diventa un'impresa titanica. Comincia un'interminabile trafila burocratica che purtroppo ci costringerà a passare la notte in frontiera.
2: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
1: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
0: E prima di ogni viaggio che succede?
1: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
1: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni. E praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser. È un'azienda a conduzione familiare, è la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi, ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.
2: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
3: Alta rotación, tres golpes sin interrupción.
4: High rotation, three hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ho capito, sì. Woman, già so. Caso di putti qua. Dani, putti qua. Putti qua. Woman. Cazzà. Cazzà.
0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
3: Scopo della missione:
2: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
3: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Kedar Massenburg. Chi era Kedar Massenburg? Bene, lui è stato l'inventore del New Soul. Brillante imprenditore afroamericano, Massenburg, dopo una breve gavetta come manager della Pepsi Cola, si inventa un'agenzia di management artistico. È il 1995 e come base lavorativa sceglie casa sua. Gli basteranno una scrivania, un fax, una fotocopiatrice, un telefono portatile. Nel giro di un anno fattura più di $1 milioni. Quindi mette sotto contratto artisti come Erykah Badu e D'Angelo, facendo firmare loro contratti discografici a 6 cifre. Convinto che ci sia spazio per nuove strade nella black music, pensa che la fusione tra rap, elettronica e vecchio rhythm and blues possa risultare molto efficace. Chiama la sua nuova formula Neo Soul o New Soul e la brevetta. I fatti gli daranno ragione e dal 1994 al 2007 è lui il nuovo presidente della leggendaria Motown.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: In Italia alle sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche la decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km/h, 10 punti in meno.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: 21 marzo 2016, è primavera qui in Italia, ma il clima è torrido invece a Panama, dove il team sta soffrendo davvero tanto. Oltre alla sofferenza del caldo, oltre alle assurde discussioni in dogana, al ritardo della nave che sta pregiudicando quindi la tabella di marcia, succede anche che la moto di Marco non riesce neanche a concludere la prima tappa. Davvero pazzesco. Ciao Marco, ci racconti che cosa ti è successo?
3: Ciao Richard. Allora, niente, ti sto chiamando da David, mi dirai come oggi a David, sì, siamo oggi a David perché ieri, che avremmo dovuto rientrare a David appunto ieri in giornata, in serata, dopo ben 15 km dalla partenza, ho cominciato a sentire un rumore strano proveniente dal motore e dal cilindro di sinistra, e finché poi alla fine la moto andava a un cilindro solo. Ci siamo fermati in prossimità della caserma della polizia, dove avevamo appunto un incontro con il comandante della polizia locale, e la moto basta, quasi non andava più. Siamo riusciti giusti ad arrivare fino lì, e al che mi sono messo a smontare la moto io con l'aiuto di Stefano, e ci siamo accorti praticamente che c'era un problema a una valvola, al che è arrivato anche un meccanico di supporto della BMW proprio del posto, bravissimo, si è messo a smontare tutto per avere un'ulteriore conferma. Effettivamente lui ha notato che c'era appunto lo stelo della valvola spezzato.
2: E quindi la moto che fine farà? In pratica cosa succede?
3: Sì, praticamente allora quando abbiamo capito l'entità del danno e capito che non avrei potuto proseguire con la mia moto, abbiamo dovuto prendere la drastica decisione di lasciarla lì parcheggiata, per fortuna dentro al comando di polizia di Panama City, e finché poi verrà rimpatriata in Italia tramite l'aereo. E niente, tutto qua.
2: Quindi, non essendo più un motociclista, adesso il tuo compito qual è?
3: Quindi il mio ruolo ora è l'autista del van.
2: Bene, hai trovato subito qualcosa da fare. Adesso invece colleghiamoci con il capo spedizione, che purtroppo ci conferma ulteriori problematiche già dopo lo svolgimento della prima tappa. Ciao Dino, allora che succede?
4: Ciao Richard, ti mando questo messaggio quasi al confine con il Costa Rica. Qua le cose non sono cominciate affatto bene, perché praticamente le solite pratiche doganali e del transitario praticamente ci hanno lasciato le moto in nottata. Siamo partiti la mattina e con un traffico infernale abbiamo avuto i primi problemi sia ai furgoni che su due moto. E problemi seri, una moto, quella di Glauco, siamo riusciti a ripararla, mentre purtroppo per la moto di Marco non c'è stato nulla da fare, perché ha spezzato una valvola e abbiamo dovuto abbandonare la motocicletta praticamente a Panama, là dove è che l'avevamo presa. Quindi abbiamo dormito presso un comando della polizia stradale. Eravamo tipo in 15 in una stanza, 10 in un'altra, e siamo venuti su pian piano fino a qui, quasi al confine con il Costa Rica, ma con delle temperature infernali, cioè ci sono 40 gradi, un'umidità pazzesca, il sole proprio ti cuoce, tutti i mezzi stanno soffrendo, e ancora di più soffrono le persone, perché per tu che hai vissuto momenti come questi sai perfettamente che andare in moto con casco, giubbotto e la tenuta completa da motociclista è un martirio. Infatti qua dobbiamo rivedere i piani di viaggio.
2: Quindi quanti giorni di ritardo avete accumulato fino adesso?
4: Ora abbiamo 2 giorni di ritardo sulla tabella di marcia e non so quando la riusciremo a recuperare. Magari vediamo se è possibile già da dopodomani, praticamente si tolgono gli stop nelle città di San José e Managua, e forse riusciremo ad arrivare come da tabella prevista in Honduras. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci seguono. Ciao Richard.
5: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente. Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa, naturalmente su Radio Moto for Peace, in diretta con Richard Chu e Vive l'Italie. La musica italiana avec Mina e Celentano.

Brivido Filino, Mina e Celentano, una canzone che vorrei dedicare alla nostra amica très fidèle, je dois dire, Laurence, eh? Rientra ormai tra i fedelissimi di Vive l'Italia avec Richard Chu. Questa volevo assolutamente trasmetterla oggi perché me la dedico io stesso. È bellissima. Mi riporto indietro, 1982, Captain Sensibles. What's? Elle était numéro 1 en France en 1982, justement.

0: Rete 8 Network, l'italienne dans le monde.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Music in the mix with your favorite DJ. Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can run, you can hide.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: International Vibes. Behind, dietro le storie della musica.
1: Una delle pagine più epiche della musica italiana fu scritta da Pino Daniele il 19 settembre 1981, giorno, guarda caso, proprio di San Gennaro. Napoli è in fermento, e non solo per la festa del suo patrono, ma perché quella sera in piazza del Plebiscito diventerà il cuore pulsante della musica italiana. Oltre 200.000 persone si raduneranno per uno degli eventi più leggendari di sempre. Protagonista, un figlio di Napoli, Pino Daniele, che con la sua chitarra, la sua voce inconfondibile, sarà pronto a regalare alla sua città un concerto che diventerà leggenda. E sul palco con lui ci sarà una squadra di musicisti straordinari, da Tullio De Piscopo, batterista eclettico, dal groove inconfondibile e dall'energia devastante, a James Senese, sassofonista viscerale e potente, dove ogni sua nota è un grido dell'anima, Tony Esposito, maestro delle percussioni, e ancora Rino Zurzolo e Joe Amoruso, due fuori classe che fonderanno basso e tastiere in un'alchimia perfetta. Pino è nel suo momento più felice, che con gli album Nero a metà e Vai Mo ha rivoluzionato la fusion italiana, fondendo blues, rock, jazz, sonorità mediterranee e musica partenopea. Quella sera, mentre intona Yes o Pazzo, Napoli e Yes I Know My Way, la città canta con lui, in un unico respiro collettivo. La folla è incontenibile, le strade sono bloccate, i tetti sono pieni di gente. Quella notte del 1981 resterà un simbolo per la gente di Napoli, come i gol di Maradona, come le battute di Troisi. Il Napolitan Power quella sera ha conquistato il mondo.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
6: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
7: E dietro le mie spalle c'è... Cioè...

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
2: 35esimo giorno di missione per Moto4Peace che in collaborazione con IED e Umaco sta realizzando la sua 17esima missione umanitaria, e quello che state ascoltando è lo speciale Anonimi della Fede che tutti i giorni vi racconta l'evolversi della missione stessa. Oggi i nostri auguri di buon compleanno vanno a Gabriele Orlini, il cine operatore che si trova con il team di Moto4Peace. Sarà sicuramente un compleanno indimenticabile. Ieri e l'altro ieri il team si è fermato in un campeggio nei pressi delle famosissime cascate di Victoria Falls. Abbiamo pertanto pubblicato tantissime fotografie stupende e sono state molto apprezzate sui social, e non poteva essere altrimenti. Stiamo parlando di una delle zone più belle del mondo. Complimenti ad un nostro fedele simpatizzante che in quelle zone ci è stato e su Facebook ci scrive: amici carissimi, auguri, auguri di buon proseguimento. PS, dal ponte mi sono lanciato legato ad un elastico in un favoloso bungee jumping. Wow, molto entusiasta. Un abbraccio forte a tutti, firmato Vincenzo Garoia. Grazie e complimenti a te. Oggi la tappa è stata solo di un centinaio di chilometri, in quanto il team si è fermato a Wangé, sede di una missione religiosa a cui Moto4Peace insieme ad Umaco fanno una donazione. Però purtroppo ci sono ancora delle novità e non sono tra le più rassicuranti. Sentiamo immediatamente il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino, allora ci racconti le ultime?
3: Ciao Richard, buonasera. Sì, qui ci troviamo, come dicevi bene, alla diocesi di Awange, praticamente soltanto 100 km a sud-est da Victoria Falls. Ci ha accolto il vescovo padre Serrano, di nazionalità spagnola, e ci ha sistemato appunto qui nella struttura, che è una struttura che risale a circa 50-60 anni fa. Soltanto devo dare una notizia ancora una volta non bella. E purtroppo da ieri c'era Luis, il nostro collega spagnolo della Guardia Urbana di Barcellona, che non si era sentito molto bene. Poi stamattina sembrava essersi ripreso, e invece, come siamo arrivati qui stamattina intorno alle 10, ha manifestato di nuovo i sintomi di ieri, quindi febbre, un tremore. Così abbiamo deciso con il vescovo di portarlo in ospedale. E niente, la risposta è stata quella che noi assolutamente non volevamo sentire. Luis ha contratto la malaria, quindi per ora rimane ricoverato in ospedale. Siamo comprensibilmente preoccupati un po' tutti, perché abbiamo condiviso lo stesso ambiente, e quindi adesso dovrà fare almeno una notte in ospedale, perché bisogna anche vedere che tipo di malaria ha contratto. La malaria, come molti sanno, ha un periodo di incubazione che va dai 7 ai 30 giorni, ed ora siamo qui che stiamo un po' riflettendo su quale può essere il luogo dove ha colto l'infezione. E questo naturalmente ci riporta ancora una volta a rivedere i nostri piani. Io penso che in Moto4Peace in 18 anni non è mai successo tutto quello che è successo in questo viaggio, e però come sai benissimo non molliamo, continuiamo il nostro lavoro, perché anche in questa regione ci sono tantissime missioni che, se siamo costretti a rimanere qua, possiamo visitare, documentare e raccontare. E quindi per adesso non ho altre notizie, e aspetto che torna il vescovo con i colleghi che hanno accompagnato Luis, e speriamo di avere buone notizie, perché molti dicono che anche con la malaria, una volta che appunto si accerta che c'è, poi con i farmaci adeguati si potrebbe anche continuare il viaggio. Però adesso non pensiamo soltanto che lui sta in ospedale, e adesso pare che sta un po' meglio, è in cura da esperti, perché qui la malaria è una malattia che non è sconosciuta come da noi, quindi sanno come trattarla, e ti darò notizia più presto.
2: E dici bene, sul posto la malaria viene curata come se fosse un'influenza qui da noi in Europa, quindi non c'è da preoccuparsi più di tanto. Forse sarebbe meglio che ognuno di voi facesse la cosiddetta gutte pesse, in pratica esaminano, prelevano una goccia di sangue dal dito e poi appunto fanno l'esame idoneo per rivelare se c'è la malaria o meno, è una questione di sicurezza in più. E comunque i nostri auguri a Luis. La zona in cui si trova il team di Moto for Peace dal punto di vista faunistico è eccezionale. C'è il parco Wangé che vanta la più alta concentrazione di grandi animali di tutta l'Africa e forse del mondo. Pensate che nel parco vivono 30.000 elefanti, 15.000 bufali, giraffe, zebre, diverse specie di antilopi. Sono stati reintrodotti anche i rinoceronti, sia bianchi che neri. I predatori più diffusi sono leoni, leopardi e ghepardi, nonché iene, licaoni e serve. Inoltre vi sono anche 400 specie di uccelli, davvero impressionante. Anche dal punto di vista meteorologico il team dovrebbe godere di una buona temperatura, fresco di notte con una minima di 13 gradi, mentre la massima oscillerà tra 28 e 30 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e alla prossima un saluto da parte di Richard.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolato.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: sabato e domenica su Radio Moto for Peace, la programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace, the programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.

0: Nel 2005 Moto4Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Oggi si entra in Messico. Partiamo all'alba. La tappa non sarà brevissima. Quasi 500 chilometri da percorrere e una nuova frontiera. I primi 100 chilometri di strada volano via. Poi la nostra corsa viene rallentata da un susseguirsi di problemi meccanici che possiamo al momento solo arginare. Prima un furgone che improvvisamente segnala una perdita di acqua dal radiatore, alla quale non possiamo fare nulla se non rabboccare per tirare avanti fino in Messico. E poi, dopo pochi chilometri, la moto del nostro collega tedesco Norbert che comincia ad avere problemi con l'alimentazione al motore. Con un po' di inventiva, scotch e fil di ferro, riusciamo a riprendere la strada. Sappiamo che dovremo entrare in Messico e raggiungere Playa del Carmen prima di poterci dedicare alla diagnostica e alla riparazione dei guasti. Ma prima di tutto questo, sappiamo che davanti a noi c'è ancora una frontiera.
3: Siamo arrivati in Messico, ce l'abbiamo fatta, almeno siamo arrivati qui in frontiera.
2: L'entrata in Messico ci porterà via circa 4 ore. Poi puntiamo subito verso Playa del Carmen. La strada è a dir poco fenomenale. Una superstrada interrotta di quando in quando solo da piccoli bump utilizzati per evitare le alte velocità. Ma gli inconvenienti non finiscono e quando pensavamo ormai di andare dritti verso la meta, ecco che la moto di Marco decide di lasciarlo a piedi.
4: Dopo i problemi alla moto di Norbert non ce l'aspettavamo, ma al momento si è rotta anche il KTM di Marco Monacelli, e quanto pare è dovuto alla pompa di benzina, e quindi abbiamo deciso, non riuscendo a fare il lavoro qua sul posto perché si necessitano diverse ore, di portarla, di caricarla sul furgone e scaricare i bagagli, spostarli sull'altro mezzo in modo da caricare la moto, arrivare a destinazione e poi fare il lavoro.
2: Un furgone con un'importante perdita di acqua, la moto di Norbert che continua a singhiozzare e quella di Marco KO sul furgone. Ripartiamo sperando che non accada altro, pronti ad affrontare gli ultimi chilometri di questa lunga giornata di viaggio. Con voi l'appuntamento è alla prossima puntata. Si riparte dalla Riviera Maya, si riparte da Playa del Carmen.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

Special Mega Mix is with Paolo Filippi on Radio Marto 4P.

0: Sabato e domenica su Radio Moto for Peace. La programmazione è molto mixata con Maxi Mega Mix.
1: Saturday and Sunday on Radio Moto for Peace. The programming is very mixed with Maxi Mega Mixes.
2: In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazione di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

Oggi entriamo dentro la traccia di Grace, del leggendario Jeff Buckley. Un arpeggio dolce e sospeso introduce Grace, creando un'atmosfera magica, quasi onirica. Il timbro di Buckley si muove tra dolcezza e intensità, passando con naturalezza tra sussurro e pura estasi vocale. La canzone è un viaggio tra amore, perdita e bellezza. Il testo parla di un addio consapevole, accettato con serenità, come se Buckley sapesse già che il tempo a propria disposizione sarebbe stato breve. Buckley usa come accordatura della sua chitarra una drop D, una scelta che conferisce al brano quel carattere avvolgente, fluttuante, quasi mistico. Grace quindi è più di una canzone, è un'esperienza, un frammento cristallino di pura emozione. La sera del 29 maggio 1997, però all'età di 30 anni, mentre a bordo di un furgone guidato dal suo roadie Kate Foti si stava dirigendo agli studi di registrazione passando lungo le rive del Wolf River, un affluente del Mississippi, chiese all'autista di fermarsi avendo voglia di fare un bagno. Già in precedenza aveva nuotato in quelle acque, quindi si immerse nel fiume tenendo però addosso i vestiti e gli stivali, arrivando fino ai piloni del ponte dell'autostrada, canticchiando il ritornello di Who Loved Love degli Zeppelin. Nello stesso momento in cui stava transitando un battello che probabilmente creò un gorgo che lo risucchiò, il cantante scomparve dalla vista di Kate Foti, il quale chiamò la polizia che, pur avendo ordinato un dragaggio della zona, non trovò nulla. Sei giorni più tardi, nella mattina del 4 giugno, il corpo di Buckley fu avvistato da un passeggero del traghetto American Queen, impigliato tra i rami di un albero sotto il ponte di Bay Street, la via più importante di Memphis. Gene Bowen, tour manager di Buckley, riconobbe il corpo da un piercing all'ombelico e dalla maglietta indossata. L'autopsia però non rilevò tracce di alcol etilico o di droghe. Il caso venne archiviato come incidente. Un comunicato ufficiale della madre diceva: «La morte di Buckley non è stata misteriosa, legata a droghe, alcol o suicidio. Abbiamo un rapporto della polizia, un referto del medico legale e un testimone oculare che provano che si sia trattato di un annegamento accidentale e che il signor Buckley era in ottimo stato mentale prima dell'incidente».